se gasta. Cale se gasta. Cale se gasta. Cale se gasta. Cale se gasta. Uy, uy.